0: posso giurar. Tu soffri, che per me l'universo dispone.
1: La mia radrencia.
0: Questo arcano al dolore non fu soffriso ancora, ma poté dunque da lui di partir per la Fiandra. Ha già

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario a voi.
0: Hai tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo.